poco sei noto a te. Dunque tu credi che quella man, quel volto, quel fragili membra onde vai cinto siano scipione? Ah, non è vero, son queste solo una veste tua, quel che la viva, puro raggio immortal, che non ha parti e scioglier non si può.